0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 4 e 29 minuti.
2: Off of the gram. Bitches love the gram.
3: Oh wait, shit.

0: carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno e un buon inizio settimana in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. L'anticiclone di origine tropicale con aria molto calda a tutte le quote rimarrà consolidato sull'Europa. Sulla regione la presenza in quota di correnti settentrionali a tratti umide potrà favorire l'instabilità pomeridiana. Nei bassi strati deboli correnti orientali abbastanza secche favoriranno la compressione con temperature elevate anche nelle ore notturne. Questa è la previsione per oggi.

0: temperature massime comprese tra 33 e 36 gradi in pianura, tra 30 e 33 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 23 gradi, di 16 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 24 di minima, 31 di massima. Legnano 23-32, Udine 19-34. A Gorizia la temperatura minima è stata di 19 gradi, di 35 la massima. A Cividale 21-35, a Gemona 21-36, a Tarvisio 14-31. 16 gradi la temperatura minima fatta registrare a Forni di Sopra, qui la massima è stata di 29. Sullo Zoncolan 13-21, a Sappada 12-22, a Cortina 12-23. E questa la previsione per domani. Cielo sereno, poco nuvoloso e caldo ancora abbastanza secco, con venti a regime di brezza. Nel pomeriggio e in serata rimarranno possibili rovesci e temporali sparsi che, partendo dalla zona montana, potrebbero interessare successivamente anche pianura e costa. Qualche isolato temporale potrebbe essere anche forte. E per punto meteo è tutto. Io vi ricordo l'aggiornamento nella seconda parte della mattinata con i collegamenti in diretta con gli esperti dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Un buon proseguimento di giornata, sempre sulle frequenze di Radio.0.
1: A Cittafiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Cittafiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni.

arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: sia Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 22 giugno, Ariete, creatività, impeto, desiderio di esprimerci, i numeri per realizzare i progetti ci sono, circondiamoci di persone in gamba e il gioco è fatto. Toro, qualche dissidio per questioni di interesse, tuttavia il nostro umore positivo lascia emergere idee brillanti in ambito professionale e finanziario. Gemelli, un lunedì frizzante e vitale da cui possiamo attingere energia per il lavoro e la vita amorosa. Abbiamo molte opportunità, diamoci da fare. Cancro, teniamo a freno il nostro orgoglio e accettiamo di aver frainteso, di aver scambiato per un rimprovero un consiglio dato a fin di bene in famiglia. Leone, una configurazione planetaria entusiasmante, la Luna e Venere in sestile accendono la creatività. Cerchiamo i canali espressivi per comunicare le emozioni. Vergine, accettiamo serenamente un confronto di opinioni, non irrigidiamoci sulle nostre idee, anche se ci sembrano più lungimiranti di quelle altrui. Bilancia, capacità di adattamento e un pizzico di opportunismo, le risorse su cui puntare per trarre il meglio da eventuali cambiamenti nel settore lavorativo. Scorpione, la professione riserva novità gradite, può davvero cambiarci in meglio la vita se proviamo ad accantonare i sospetti, gli atteggiamenti prevaricatori. Sagittario, la Luna in Bilancia riequilibra le emozioni e ci rimette subito in riga. In compagnia degli amici ritroviamo noi stessi, comunicazione fluida con l'ambiente. Capricorno, qualche intoppo oggi è prevedibile, non perdiamo mordente, rischiamo di smarrirci a pochi metri dal traguardo, con serenità troviamo alternative. Acquario, nel cielo un triangolo d'aria della Luna a nostro favore ci invita a fare un viaggio, metaforico reale, per esplorare orizzonti nuovi, diversi dai consueti. Pesci, dispute e polemiche nella nostra attività, se non ci riguardano direttamente è meglio lasciare nel loro brodo i diretti interessati, un'uscita con la famiglia. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:02.
2: Sono state ritrovate stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famigliare nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicina a quella della madre. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, su X parla di progressi significativi. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione l'ex comandante del carcere di Mitiga al-Mashri per violazione dei diritti dei detenuti. Il 46enne è inoltre destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e contro l'umanità, inclusi omicidio, torture, violenze sessuali. Fermato dalla Digos in Piemonte nel gennaio 2025, fu però poi ricondotto in Libia nonostante il mandato dell'AIA con un volo di Stato. Calcio, mondiali, Spagna avalanga sull'Arabia Saudita 4-0. Il Belgio non va invece oltre lo 0-0 contro l'Iran, pari anche tra Uruguay e Capoverde 2-2. L'Egitto supera 3-1 la Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, da Alessandro Cisilin.
3: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
4: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
7: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più. È Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Un buongiorno e un buon inizio settimana in compagnia di Punto Meteo. Questa è la situazione generale. L'anticiclone di origine tropicale con aria molto calda a tutte le quote rimarrà consolidato sull'Europa. Sulla regione la presenza in quota di correnti settentrionali a tratti umide potrà favorire l'instabilità pomeridiana. Nei bassi strati deboli correnti orientali abbastanza secche favoriranno la compressione con temperature elevate anche nelle ore notturne. Questa è la previsione per oggi. Cielo sereno, poco nuvoloso e caldo piuttosto secco. Al mattino probabilmente soffierà borino sulla costa, in giornata venti a regime di brezza. Nel pomeriggio e in serata possibili rovesci e temporali sparsi che, partendo dalla zona montana, potrebbero interessare successivamente anche pianura e costa. Qualche isolato temporale potrebbe essere anche forte. Le temperature minime sulla pianura si attesteranno tra 20 e 23 gradi, sulla costa andranno da 24 a 27. Temperature massime comprese tra 33 e 36 gradi in pianura, tra 30 e 33 sulla costa. A 1000 metri la temperatura media sarà di 23 gradi, di 16 a 2000 metri. Queste le temperature fatte registrare nella nostra regione a Cortina. Trieste 24 di minima, 31 di massima. Legnano 23-32. Udine 19-34. A Gorizia la temperatura minima è stata di 19 gradi, di 35 la massima. A Cividale 21-35. A Gemona 21-36. A Tarvisio 14-31. 16 gradi la temperatura minima fatta registrare a Forni di Sopra. Qui la massima è stata di 29. Sullo Zoncolan 13,21, a Sappada 12,22, a Cortina 12,23. E questa la previsione per domani. Cielo sereno, poco nuvoloso e caldo ancora abbastanza secco con venti a regime di brezza. Nel pomeriggio e in serata rimarranno possibili rovesci e temporali sparsi che, partendo dalla zona montana, potrebbero interessare successivamente anche pianura e costa. Qualche isolato temporale potrebbe essere anche forte. E per Punto Meteo è tutto. Io vi ricordo l'aggiornamento nella seconda parte della mattinata con i collegamenti in diretta con gli esperti dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Un buon proseguimento di giornata, sempre sulle frequenze di Radio Punto Zero.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Eccoci pronti per questo lunedì, San Paolino, nel 22 giugno, accade oggi in vendita i primi jukebox, 1927, pensate un po' dove siamo giunti oggi. Scomparsa di Emanuele Orlandi, 1983. Vincolati in questo giorno, Giuseppe Mazzini, nato un grande filosofo, 1805. Nel 1999, Meryl Streep, che è anche lei un grande, è un'attrice internazionale. Dan Brown, invece, 1964, insomma, anche lui ha venduto bestseller migliori di copie. E poi abbiamo Massimiliano Ferretti, che è un ex palanotista, 1966, e nel 1970 Carmela Allucci, che è un ex palanotista anche lei. I dude di Google, Conrad Zung e il computer è una di quelle menzioni attribuite a diversi padri, e c'è anche lui. Scomparsi oggi Fred Astaire, 1987, il re della musica hollywoodiana. Judy Garland, invece, 1969, tra le prime dive del cinema americano. E Pierino Prati, invece, 2020, che è un ex calciatore.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Affila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco.

0: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Želite v popolnem miru in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Linjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Linjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raible. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frigo, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
1: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
2: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza: Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia. Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 22 giugno, Ariete, creatività, impeto, desiderio di esprimerci, i numeri per realizzare i progetti ci sono, circondiamoci di persone in gamba e il gioco è fatto. Toro, qualche dissidio per questioni di interesse, tuttavia il nostro umore positivo lascia emergere idee brillanti in ambito professionale e finanziario. Gemelli, un lunedì frizzante e vitale da cui possiamo attingere energia per il lavoro e la vita amorosa. Abbiamo molte opportunità, diamoci da fare. Cancro, teniamo a freno il nostro orgoglio e accettiamo di aver frainteso, di aver scambiato per un rimprovero un consiglio dato a fin di bene in famiglia. Leone, una configurazione planetaria entusiasmante, la Luna e Venere in sestile accendono la creatività. Cerchiamo i canali espressivi per comunicare le emozioni. Vergine, accettiamo serenamente un confronto di opinioni, non irrigidiamoci sulle nostre idee, anche se ci sembrano più lungimiranti di quelle altrui. Bilancia, capacità di adattamento e un pizzico di opportunismo, le risorse su cui puntare per trarre il meglio da eventuali cambiamenti nel settore lavorativo. Scorpione, la professione riserva novità gradite, può davvero cambiarci in meglio la vita se proviamo ad accantonare i sospetti, gli atteggiamenti prevaricatori. Sagittario, la Luna in Bilancia riequilibra le emozioni e ci rimette subito in riga. In compagnia degli amici ritroviamo noi stessi, comunicazione fluida con l'ambiente. Capricorno, qualche intoppo oggi è prevedibile, non perdiamo mordente, rischiamo di smarrirci a pochi metri dal traguardo, con serenità troviamo alternative. Acquario, nel cielo un triangolo d'aria della Luna a nostro favore ci invita a fare un viaggio, metaforico reale, per esplorare orizzonti nuovi, diversi dai consueti. Pesci, dispute e polemiche nella nostra attività, se non ci riguardano direttamente è meglio lasciare nel loro brodo i diretti interessati, un'uscita con la famiglia. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata a chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 7:48.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:01.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Laura Supino.
3: Il rischio di una nuova sospensione dei colloqui ha aleggiato fino all'ultimo, ma alla fine il tavolo USA-Iran c'è stato e avrebbe dato dei primi risultati. Clima costruttivo, hanno detto al termine i mediatori di Qatar e Pakistan. Le delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avrebbero concordato la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di trattative, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varato una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire il confronto. Tuttavia, mentre il negoziato stava faticosamente tentando di partire, Trump è tornato a minacciare l'Iran: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, prenderemo lo stretto con la forza. Ma ieri Trump è tornato ad attaccare anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle operazioni contro l'Iran, ha detto. Sono deluso dall'Italia e da tutti i leader NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza.
2: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicino a quello della madre. È ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Vi sarebbero 3 fermi per sequestro di persona. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di omicidio suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia, 19enne. La ragazza è stata ricoverata in stato di shock. Tempo fa la donna si era separata dal marito e viveva sola con le 2 figlie. E ora voltiamo pagina e andiamo ai mondiali americani. Lorenzo Villanetti.
4: 4 anni fa, in Qatar, Lamine Yamal era ancora sui banchi di scuola. Oggi è uno dei protagonisti con la sua Spagna, che si sblocca dopo il deludente pareggio dell'esordio e lo fa con un poker. 4-0 ai danni dell'Arabia Saudita, con gol del fenomeno del Barcellona, il primo in un mondiale, doppietta di Oyarzabal e autogol di Altan Bakhti. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. Ho sempre sognato di giocare in un mondiale, per di più segnare al mio debutto. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che ferma l'Uruguay 2-2 e si porta a 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude ancora, invece, è il Belgio, ieri in campo contro l'Iran con Lukaku e De Bruyne titolari. 0 gol e 1 punto a testa nel gruppo G, lo stesso di Egitto e Nuova Zelanda. I nordafricani, capitanati da Momo Salah, suo il secondo gol, superano 3-1 gli isolani e si portano in testa al girone con 4 punti. Stasera, contro l'Austria, si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi, la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Torna l'appuntamento con la tradizione della vela a Grado. È il momento della 39esima edizione della veleggiata graisana. Niente stress da regata olimpica, ma la giusta dose di grinta e sana rivalità sportiva. Un evento dove la passione per la vela incontra il gusto della sfida, dalla linea di partenza fino all'arrivo. Tutti in acqua con le vele regolate al meglio. La partenza è fissata per le ore 13 di domenica 28 giugno. Che tu voglia spingere al massimo la tua barca per arrivare davanti agli amici o semplicemente goderti il percorso in flotta, l'importante è dare il massimo. Trova il tuo equipaggio, studia il vento e molla gli ormeggi. Tutte le informazioni e le iscrizioni sono online su graisana.it.
6: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a 4 zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotati subito su caorlespiaggia.it. Facile, veloce, Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
5: voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
7: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla grotta gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla grotta nuova di Villanova. E poi le miniere di Cludinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG Avventure Sotterranee.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Nella splendida cornice di Villa Manin è ospitata l'affascinante e suggestiva mostra Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas, Klimt. L'esposizione offre l'opportunità di mettersi a tu per tu con Nuda Veritas, l'incredibile capolavoro di Gustav Klimt. L'opera arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theatermuseum di Vienna. Non perdere questa occasione. Fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Per tutte le info, villamanin.it.
1: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
2: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
3: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
2: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.
4: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
5: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round dei colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sull'esportazione di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre 500.000 di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno ottenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti della vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, a lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Entri, ti emozioni, vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra 2 suite, 2 junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
3: Sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosashka Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogashka.si.
5: I feel Slovenia.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališča Trst in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan. Prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno stran delfinoverde.it.
1: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garde Nanna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.

0: Voglia d'estate? Di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
1: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
2: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
1: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
3: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Lunedì 22 giugno, Ariete, creatività, impeto, desiderio di esprimerci, i numeri per realizzare i progetti ci sono, circondiamoci di persone in gamba e il gioco è fatto. Toro, qualche dissidio per questioni di interesse, tuttavia il nostro umore positivo lascia emergere idee brillanti in ambito professionale e finanziario. Gemelli, un lunedì frizzante e vitale da cui possiamo attingere energia per il lavoro e la vita amorosa. Abbiamo molte opportunità, diamoci da fare. Cancro, teniamo a freno il nostro orgoglio e accettiamo di aver frainteso, di aver scambiato per un rimprovero un consiglio dato a fin di bene in famiglia. Leone, una configurazione planetaria entusiasmante, la Luna e Venere in sestile accendono la creatività. Cerchiamo i canali espressivi per comunicare le emozioni. Vergine, accettiamo serenamente un confronto di opinioni, non irrigidiamoci sulle nostre idee, anche se ci sembrano più lungimiranti di quelle altrui. Bilancia, capacità di adattamento e un pizzico di opportunismo, le risorse su cui puntare per trarre il meglio da eventuali cambiamenti nel settore lavorativo. Scorpione, la professione riserva novità gradite, può davvero cambiarci in meglio la vita se proviamo ad accantonare i sospetti, gli atteggiamenti prevaricatori. Sagittario, la Luna in Bilancia riequilibra le emozioni e ci rimette subito in riga. In compagnia degli amici ritroviamo noi stessi, comunicazione fluida con l'ambiente. Capricorno, qualche intoppo oggi è prevedibile, non perdiamo mordente, rischiamo di smarrirci a pochi metri dal traguardo, con serenità troviamo alternative. Acquario, nel cielo un triangolo d'aria della luna a nostro favore ci invita a fare un viaggio, metaforico reale, per esplorare orizzonti nuovi, diversi dai consueti. Pesci, dispute e polemiche nella nostra attività, se non ci riguardano direttamente è meglio lasciare nel loro brodo i diretti interessati, un'uscita con la famiglia. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning, 101.
5: Sono le 9:48 minuti.
6: Mi hai detto non fa niente e poi mi stai lasciando solo. Mi hai messo in bocca le tue colpe.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziato. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar. Creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto ed evitare tensioni, varata inoltre una cellula di coordinamento con il Libano. E ieri Trump ha attaccato nuovamente anche l'Italia e gli altri paesi della NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per la loro protezione, l'Italia e la sua premier hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto alla TGCOM. Non sono solo deluso dall'Italia ma anche da tutti i leader della NATO. Valuterò se ritirarmi dall'Alleanza Atlantica. E anche stamani l'ennesimo bollettino di guerra russo-ucraino. 5 persone sarebbero morte la scorsa notte nei raid aerei russi tra Odessa, Zaporizhia e Sumy. Altrettante sarebbero invece rimaste vittime di attacchi ucraini in Crimea, dove è stata tra l'altro sospesa la distribuzione di carburante, e a Mosca chiusi temporaneamente gli aeroporti per il lancio di decine di droni da parte di Kiev. Le borse europee non seguono i forti guadagni in corso in Asia, trainati dalle speranze di una soluzione dei conflitti medio orientali. Milano tra le peggiori nel continente, dopo i primi scambi cede qualche decimo. Senza spunti stamani anche l'andamento delle quotazioni internazionali degli energetici. Ore decisive per il futuro del calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali, da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, con l'ex numero uno del CONI grande favorito. Si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. Vince chi ottiene il 50% più uno dei presenti in assemblea. Inizio dei lavori alle 11 ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
3: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla grotta gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla grotta nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG, avventure sotterranee.
4: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
5: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Prosec.

0: strutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza. La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it. Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno a tutti, anche se sarà un altro giorno piuttosto caldo sulla nostra regione, ma direi un po' in tutta Europa. Siamo sempre dominati dall'anticiclone di origine tropicale, con un'area molto calda che appunto si consolida sull'Europa e mantiene il tempo tutto sommato stabile in alcune regioni, non da noi. Noi da noi abbiamo sempre la possibilità di qualche rovescio, qualche temporale nel pomeriggio in montagna, che poi potrebbe interessare anche localmente qualche zona di pianura e costa, un po' come è accaduto anche ieri e i giorni scorsi. Il tempo rimarrà tendenzialmente sempre soleggiato, bello, se lo genere sereno, anche poco nuvoloso, con le prime nubi che si formano poi nel pomeriggio in montagna, e quindi con la possibilità, dicevamo, di qualche rovescio temporale che dalla montagna poi si trasferirà verso la pianura e la costa. Temperature massime ancora decisamente alte, valori attorno ai 35 in pianura, attorno ai 32-33 sulla costa, sia oggi sia nei prossimi giorni, seppure con qualche lieve oscillazione. Oggi avremo 20 di brezza, piuttosto deboli durante la giornata, anche domani 20 di brezza, mercoledì un po' di vento di brezza, anche se al mattino potrebbe a tratti soffiare anche a Trieste un po' di borino, quindi un po' di vento dal nord-est, che non farà altro che aumentare probabilmente un po' le temperature, ma renderà l'atmosfera un pochino più secca, quindi forse un po' più sopportabile il caldo. Per il momento è tutto, buona giornata.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: A Filautensilina Tisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
4: Eccoci pronti per questo lunedì, San Paolino, nel 22 giugno, accade oggi in vendita i primi jukebox, 1927, pensate un po' dove siamo giunti oggi. Scomparsa di Emanuele Orlandi, 1983. Vincolati in questo giorno, Giuseppe Mazzini, nato un grande filosofo, 1805. Nel 1999, Meryl Streep, che è anche lei un grande, è un'attrice internazionale. Dan Brown, invece, 1964, insomma, anche lui ha venduto bestseller milioni di copie. E poi abbiamo Massimiliano Ferretti, che è un ex paranotista, 1966, e nel 1970 Carmela Allucci, che è un ex paranotista anche lei. I dude di Google, Conrad Zung e il computer è una di quelle invenzioni attribuite a diversi padri, e c'è anche lui. Scomparsi oggi Fred Astaire, 1987, re della musica hollywoodiana. Judy Garland, invece, 1969, tra le prime dive del cinema americano, e Pierino, musica hollywoodiana. Judy Garland, invece, 1969, tra le prime dive del cinema americano, e Pierino Prati, invece, 2020, che è un ex calciatore.

0: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!
2: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
3: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
2: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
4: Nella splendida cornice di Villa Manin è ospitata l'affascinante e suggestiva mostra Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas, Klimt. L'esposizione offre l'opportunità di mettersi a tu per tu con Nuda Veritas, l'incredibile capolavoro di Gustav Klimt. L'opera arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theatermuseum di Vienna. Non perdere questa occasione. Fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Per tutte le info, villamanin.it.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

Non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni.

tempo vola, l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotati subito su caorlespiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
0: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
2: Quando arrivi in vacanza a Legnano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Legnano, la radio della tua estate.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, la Spagna si sblocca e cala il poker all'Arabia Saudita 4-0 con gol di Lamine Yamal, il primo in una rassegna iridata. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007, è un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che frena l'Uruguay 2-2 e si porta 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude invece è il Belgio, 0-0 contro l'Iran. Nello stesso gruppo G, l'Egitto batte e rimonta la Nuova Zelanda 3-1 con gol di Momo Salah. Stasera alle 19 contro l'Austria si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi alle 23 la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq. Nella notte Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Cambiando argomento, sono ore decisive per il calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a 2 tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Per noi Gianni De Gaetano.
1: Più che mai afflitti, cuori azzurri, in giorni in cui altri sognano il mondo, il calcio italiano è alle prese con l'ennesimo rinnovamento, l'elezione del neo presidente della FIGC, da cui poi dipenderanno le sorti della nazionale, ad iniziare dal nome del commissario tecnico. È vero, assomiglia ad un ossimoro associare il termine rinnovamento al nostro pallone, perché la corsa via Allegri vede in pole quel Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI, dirigente sportivo di lungo corso dal tennis al basket, passando per volley e olimpiadi. Ancor più ricco in tal senso il curriculum dell'unica alternativa, il 76enne Giancarlo Abete, alla guida FIGC dal 2007 al 2014, quando si dimise dopo l'eliminazione dell'Italia al primo turno del mondiale. Oggi si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. I 274 delegati possono indicare un solo candidato. Il presidente è eletto con la metà più uno dei voti validi dei presenti in assemblea.
0: Voltiamo pagina, MotoGP, in Repubblica Ceca il successo di Marc Marquez riapre il mondiale. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti da Bezzecchi. Il leader dell'Aprilia non era in pista a Brno, causa squalifica per aver spinto e colpito un Marshall nella sprint di sabato. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, lo ascoltiamo.
2: Non siamo pronti per vincere, stiamo lavorando tanto, ci stiamo arrivando piano piano. Sapevamo che oggi mi mancavano 2 decimi, un paio di decimi per poter pensare di vincere, però ho provato a fare il possibile e sono riuscito a tenere veramente un buon ritmo. Sicuramente non sono ancora i risultati che credo di poter ottenere, perché secondo me la possibilità di lottare con Marcè, però ci stiamo arrivando.
0: Siamo al volley. Le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria. Il 3-0 sul Giappone certifica la fine dell'esperimento Antropova da opposta a schiacciatrice, parola del CT.
3: Voglio essere chiaro, come sono stato all'inizio quando ho detto faremo questa esperienza, però secondo me noi abbiamo bisogno di lei, abbiamo bisogno del doppio cambio, abbiamo bisogno che giochi, come è già successo in altre occasioni, partita intera, parte della partita, come la semifinale del mondiale, insomma, credo che è meglio così.
0: Ascoltiamo allora Kate.
4: Vediamo, io seguo quello che mi verrà chiesto e sono contenta che siamo riusciti a finire così la nostra tappa. E veramente questo gruppo ci tengo davvero, perché secondo me abbiamo fatto un bellissimo salto di qualità, una squadra avversaria difficile, ma una vittoria altrettanto bellissima.
0: Prossima tappa in Cina dall'8 al 12 luglio contro Ucraina, Belgio, Canada e la nazionale ospitante. In chiusura alla scherma, nell'ultimo giorno degli europei di Anthony 2026, l'Italia vince la medaglia d'oro nel fioretto maschile a squadre. Francia battuta in finale 45 a 22 da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi. Ed è tutto.
5: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
6: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
5: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
7: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
5: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
0: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it. Torna l'appuntamento con la tradizione della vela a Grado. È il momento della 39esima edizione della veleggiata graisana. Niente stress da regata olimpica, ma la giusta dose di grinta e sana rivalità sportiva. Un evento dove la passione per la vela incontra il gusto della sfida, dalla linea di partenza fino all'arrivo. Tutti in acqua con le vele regolate al meglio. La partenza è fissata per le ore 13 di domenica 28 giugno. Che tu voglia spingere al massimo la tua barca per arrivare davanti agli amici o semplicemente goderti il percorso in flotta, l'importante è dare il massimo. Trova il tuo equipaggio, studia il vento e molla gli ormeggi. Tutte le informazioni e le iscrizioni sono online su graisana.it.
2: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, anche se sarà un altro giorno piuttosto caldo sulla nostra regione, ma direi un po' in tutta Europa. Siamo sempre dominati dall'anticiclone di origine tropicale, con un'area molto calda che appunto si consolida sull'Europa e mantiene tempo tutto sommato stabile in alcune regioni, non da noi. Noi da noi abbiamo sempre la possibilità di qualche rovescio, qualche temporale nel pomeriggio in montagna, che poi potrebbe interessare anche localmente qualche zona di pianura e costa, un po' come è accaduto anche ieri e i giorni scorsi. Il tempo rimarrà tendenzialmente sempre soleggiato, bello, se lo genere sereno, anche poco nuvoloso, con le prime nubi che si formano poi nel pomeriggio in montagna, e quindi con la possibilità, dicevamo, di qualche rovescio temporale che dalla montagna poi si trasferirà verso la pianura e la costa. Temperature massime ancora decisamente alte, valori attorno ai 35 in pianura, attorno ai 32-33 sulla costa, sia oggi sia nei prossimi giorni, seppure con qualche lieve oscillazione. Oggi avremo 20 di brezza, piuttosto deboli durante la giornata, anche domani 20 di brezza, mercoledì un po' di vento di brezza, anche se al mattino potrebbe a tratti soffiare anche a Trieste un po' di borino, quindi un po' di vento da nord-est che non farà altro che aumentare probabilmente un po' le temperature, ma renderà l'atmosfera un pochino più secca e quindi forse un po' più sopportabile il caldo. Per il momento è tutto, buona giornata.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Naturalmente in salute. Programma specializzato in erboristeria e rimedi naturali offerto da La Bottega delle Spezie in via Combi 12 a Trieste.
4: Cari amici, ben ritrovati al nostro appuntamento con Naturalmente in Salute. È arrivata l'estate, è arrivato il caldo e allora è il momento di prenderci cura delle nostre gambe, soprattutto se le vediamo piuttosto gonfie, cosa che può capitare effettivamente con questo caldo improvviso. E allora, che cosa possiamo fare per dare una mano a questo senso fastidioso di pesantezza che abbiamo le gambe alle caviglie? Quando le temperature salgono, infatti, i nostri vasi sanguigni si dilatano e la circolazione fatica a risalire verso il cuore. Per quanto riguarda la natura e la fitoterapia, ci sono due alleati formidabili per questo problema, che sono l'ippocastano e il meliloto, scusatemi. L'ippocastano è più facile da capire che da dire. L'ippocastano contiene infatti lescina, una sostanza che riduce la permeabilità dei capillari, evita quindi che i liquidi ristagnino nei tessuti. Il meliloto invece è il re del drenaggio linfatico. Consiglio extra: se lavorate molto tempo in piedi oppure seduti, tenete sempre sotto la scrivania una pallina da tennis e fatela rotolare sotto la pianta del piede. Questa attiverà istantaneamente la pompa plantare e vi aiuterà molto a, appunto, prevenire il gonfiarsi delle vostre gambe e della caviglia. E poi vi regalo come sempre la mia piccola ricettina fai da te. Il pediluvio criodrenante. Come lo andremo a preparare? Andiamo a riempire una bacinella con acqua fresca, scioglieremo 2 cucchiai di sale grosso, che per osmosi appunto richiama i liquidi verso l'esterno, e aggiungerete 5 gocce di olio essenziale di menta piperita e 5 di rosmarino. Restate in immersione per 15 minuti. La menta attiverà i recettori del freddo della pelle, regalandovi un'immediata sensazione di leggerezza e un effetto ghiaccio totalmente naturale. Provare per credere. Vi ricordo che troverete anche i miei consigli nella mia rubrica personalizzata, Naturalmente in Salute, che si trova sul sito radio.0.it, ma anche che alla Bottega delle Spezie, insomma, potete chiedere tutti i rimedi che vi suggeriamo. Ovviamente vi ricordiamo sempre che sono dei consigli e che ognuno di voi, insomma, dovrà poi approfondire sia col proprio medico di famiglia che con l'erborista di fiducia quali possono essere i rimedi più adatti alla propria soggettività. E con questo noi vi diamo appuntamento lunedì prossimo con Naturalmente in Salute. Vi racconterò, anzi vi svelerò, come abbronzarvi in sicurezza per un, appunto, pelle dorata ma anche sicura e tonica. Alla prossima!
3: Sei stanco? Vuoi supportare le tue difese immunitarie in modo naturale? Hai voglia di depurarti con tisane personalizzate? Allora vieni alla Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste. Sapremo consigliarti al meglio. Ascolteremo le tue esigenze e grazie alla nostra esperienza ventennale creeremo la giusta miscela per te. Il nostro team di professionisti laureati ti darà consigli per il tuo benessere a 360 gradi. La Bottega delle Spezie è aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 19. Passa a trovarci.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariet.it.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza: Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare?
3: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12.
2: Punto zero.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato alla Rai l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna indagata a piede libero, ricoverato in ospedale il padre delle ragazze. Grazie Stefano di Giacinto per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione supplitiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna, in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziato. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volley infine, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
2: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio, alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raible. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frico, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
3: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetti.

0: bagnetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.

0: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
3: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse due settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, tre familiari. Laura Supino.
3: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo due settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono. Sara e Alisia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
2: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer. Nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli due anni dal suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Infine il calcio, al debutto da titolare Yamal segna e apre le marcature di Spagna Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in uno mondiale. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
4: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato, Lamine Yamal, autore del primo dei quattro gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni, infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo, 14 in meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua sesta spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda, fresca di terza stella cucita sul petto, che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
6: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
7: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
8: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede.

0: ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Eccoci appuntamento col meteo delle coste dell'Istria. Siamo subito a costa slovena, isola Pirano, Capodistria e Porto Roge, con oggi nuvolosità innocua, venti che vanno fino a 27 km all'ora, temperature dai 25 ai 33 gradi. Domani invece è previste nubi sparse, i venti soffieranno moderati fino a 22 km all'ora, con temperature dai 25 ai 32 gradi. Andiamo a vedere la costa istriana croata, Umago, Parenzo, Rovigno, Pola, con oggi nubi di passaggio, vento da nord ovest fino a 30 km all'ora, temperature tra i 25 e 33 gradi. Domani invece previste nubi sparsi, vento da ovest nord ovest, intensità 12 km all'ora fino anche a raffiche di 22, temperatura tra i 24 e i 31 gradi.
0: Il meteo coste dell'Istria vi è stato offerto da:
3: sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
3: I feel Slovenia.
5: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla grotta gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla grotta nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG Avventure Sotterranee.
6: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
3: I feel Slovenia.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate. La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
3: Nella splendida cornice di Villa Manin è ospitata l'affascinante e suggestiva mostra Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas, Klimt. L'esposizione offre l'opportunità di mettersi a tu per tu con Nuda Veritas, l'incredibile capolavoro di Gustav Klimt. L'opera arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theatermuseum di Vienna. Non perdere questa occasione. Fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Per tutte le info, villamanin.it. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Brico Center Bosco, nel cuore della città.
5: Per i tuoi progetti fai da te e anche per professionisti. Sempre nuovi assortimenti e super convenienza. E la comodità del parcheggio gratuito.
4: Brico Center Bosco, nel cuore della città, dove le tue idee prendono forma, a Trieste, in via Giulia 88.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Just in time.
0: Radio Orologio.
3: Sono le 14 e 8 minuti.
4: Grandi notizie per la tua casa. Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
5: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
4: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
6: Benvenuti all'hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
4: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
6: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
4: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare la spiaggia è a pochi passi.
6: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
4: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
7: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
8: Un rimedio naturale ai vostri problemi di salute. Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie in via Combi 12 a Trieste.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Tempo sempre dominato dall'anticiclone sull'Europa e quindi anche sulla nostra regione, che mantiene tutto sommato un tempo bello, soleggiato. Sulla costa il cielo rimarrà prevalentemente sereno per quasi tutta la giornata, anche oggi, anche domani e nei prossimi giorni. Rimane il lieve rischio di un po' di nuvolosità nel tardo pomeriggio sera o in parte della notte, quando rimane la possibilità di qualche temporale che, formandosi nelle zone più interne, possa poi, con i venti da nord, interessare anche qualche zona di costa, però non prima, direi, della serata o della tarda serata. Temperature massime che rimangono sulla costa attorno ai 31, 32, forse localmente 33 gradi, e naturalmente con temperature un po' più sopportabili sulle linee di costa per l'effetto del vento della brezza del mare, che è una temperatura inferiore, invece il caldo si fa un po' più sentire invece sulle zone più interne della costa. È tutto, buona giornata.
0: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
2: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
2: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su Caorle spiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
3: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento del Meteo Montagna. Vediamo subito oggi, insomma, cielo sereno poco nuvoloso e caldo piuttosto secco con venti a regime di brezza. Nel pomeriggio cielo poco nuvoloso, variabile con possibili rovesci temporali. Temperatura media 1000 metri 23 gradi, a 2000 metri 16 gradi. Domani cielo sereno poco nuvoloso e caldo ancora abbastanza secco con venti di regime di brezza. Nel pomeriggio potrebbe variare con possibili rovesci temporali sparsi. Temperatura 1000 metri 22 gradi, a 2000 metri 15 gradi. Andiamo a vedere Sappada oggi. Fenomeni temporaleschi, venti dai 4 ai 19 km all'ora con temperature dai 15 ai 25. Domani nubi di passaggio, i venti saranno prevalentemente deboli con una forza tra i 6 e i 25 km all'ora e una temperatura tra i 14 e i 24 gradi. Invece oggi su Cortina d'Ampezzo brevi rovesci con venti da 5 a 16 km all'ora con temperature dai 15 ai 26. Domani brevi rovesci schiarite, raffiche fino a 22 km all'ora con temperature tra i 15 e i 25 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri di emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Buon pomeriggio da Daniela Obaldi. Gran Bretagna, Keir Starmer annuncia le dimissioni da primo ministro stamani nella conferenza stampa della mattina davanti a Downing Street. Mi candido al leadership Labour, si fa subito avanti Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Keir ha reso un enorme servizio al nostro paese, voglio ringraziarlo per la sua guida e dedizione in un periodo così difficile, ha dichiarato il favorito alla successione, che in epoca Covid si era opposto a Boris Johnson conquistando il soprannome di Re del Nord. Starmer rimarrà al lavoro fino a settembre per garantire una successione ordinata. Notevoli progressi anche sul nucleare iraniano e lo stretto di Hormuz sarà riaperto, così il vicepresidente americano Vance nel punto stampa stamattina al termine dei negoziati con la delegazione iraniana nel resort nei pressi di Lucerna. La squadra di Teheran è già rientrata in patria per riferire alla leadership politica, mentre quella statunitense resta a Ginevra in vista del prossimo round previsto entro 2 giorni. Nonostante le tensioni provocate ieri dalle parole di Trump, il clima è stato definito costruttivo dai mediatori di Pakistan e Qatar. Domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Islamabad, anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi parla di progressi reali, pur avvertendo che servirà prudenza. Conferma l'accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni con l'istituzione di un canale di comunicazione permanente per la gestione dello stretto di Hormuz e la creazione di una cellula di coordinamento per fermare le operazioni militari israeliane in Libano. Raid che continuano nel sud del paese, nella valle della Bekaa e nella regione di Tiro. Una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Così il procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, nel corso della conferenza stampa convocata dopo il ritrovamento ieri a Formia, in provincia di Latina, delle 2 sorelle allontanate da una casa famiglia. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere, il nonno, la madre delle ragazzine e il suo compagno. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, è risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Alle 16 è prevista una conferenza stampa della manager dell'atleta. In carriera Schwarzer è stato squalificato 2 volte per doping nel 2012 e nel 2016. Ed è tutto, a più tardi.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a 2 ruote di tutte le marche.
4: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
5: Torna l'appuntamento con la tradizione della vela a Grado. È il momento della 39esima edizione della veleggiata graisana. Niente stress da regata olimpica, ma la giusta dose di grinta e sana rivalità sportiva. Un evento dove la passione per la vela incontra il gusto della sfida, dalla linea di partenza fino all'arrivo. Tutti in acqua con le vele regolate al meglio. La partenza è fissata per le ore 13 di domenica 28 giugno. Che tu voglia spingere al massimo la tua barca per arrivare davanti agli amici o semplicemente goderti il percorso in flotta, l'importante è dare il massimo. Trova il tuo equipaggio, studia il vento e molla gli ormeggi. Tutte le informazioni e le iscrizioni sono online su graisana.it.
6: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
7: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
6: Scegli 3 porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
7: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
8: È ufficiale, ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.

0: inizieremo dalla numero 10 proprio con l'ultima, la quarta nuova entrata della settimana.
1: Tempo 1 House Selection, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
2: Just in time. Radio Orologio.
3: Sono le 15 e 23 minuti.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa,

0: Da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla Grotta Gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla Grotta Nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG Avventure Sotterranee.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

altri sono sconosciuti proprio perché non è un genere commerciale. Central Selection è fatta di generi e suoni che nascono proprio da ricerche di emozioni e sensazioni del campo internazionale. Questo era DJ Pippi, Willy Graff, Anderson Points, Universal Language, numero 8 in Central Selection. Questa

Il Soulful House, un genere di musica dance nato a Chicago nella seconda metà degli anni Ottanta come sottogenere della musica house più lenta, melodica, e incorpora al suo interno anche influenze soul, jazz e funk. In genere le tracce Soulful House sono caratterizzate da tappeti di tastiere che danno un suono profondo simile a quelli usati nella chill out e nella lounge. Signori,

0: aprile 2026. È arrivato il momento di effettuare la sosta, ma questa sarà l'ultima e poi ci butteremo, ci tufferemo nei primi 5 della classe. Inizieremo dalla numero 5, dunque in salita rispetto a 7 giorni fa, per Jordi Cabrera, Let's Try Again.
1: 101 House Selection, la classifica deep, soulful and classic house con Mr. Jake.
2: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
3: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
4: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!
5: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi, apriamo con una notizia appena giunta. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, grande favorito della vigilia. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con quasi il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'unico rivale Giancarlo Abete. Con un discorso in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato nella conferenza stampa davanti al numero 10 di Downing Street stamane le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, chiama la volata l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che nella stessa mattinata avanza la sua candidatura. Chiamato il re del Nord, Burnham rientra a Londra come neodeputato e potrebbe essere eletto a capo dei Labour a luglio. Tutto questo accade mentre in queste ore si ricordano i 10 anni del referendum sulla Brexit. Si votò il 23 giugno 2016. Trasferite in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo, che nella conferenza stampa di stamane ha fatto il punto. La svolta nelle indagini è arrivata con una videochiamata della madre alle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Si è spento all'età di 100 anni Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve, la notizia è diffusa dalla stessa Fed, che ha guidato per 18 anni in un'era di crescita e prosperità da cui gli Stati Uniti si sono drammaticamente risvegliati nel 2008. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
2: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
1: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
4: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla grotta gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla grotta nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia. C'è tutto un altro mondo, tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG Avventure Sotterranee.

0: Giulia.
1: Meteo Coste dell'Istria, previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Eccoci, appuntamento col meteo delle coste dell'Istria. Siamo subito a Costa Slovena, Isola Pirano, Capodistria e Porto Roge, con oggi nuvolosità innocua, venti che vanno fino a 27 km all'ora, temperature dai 25 ai 33 gradi. Domani invece è previste nubi sparse, i venti soffieranno moderati fino a 22 km all'ora, con temperature dai 25 ai 32 gradi. Andiamo a vedere la costa istriana croata, Umago, Parenzo, Rovigno, Pola, con oggi nubi di passaggio, vento da nord ovest fino a 30 km all'ora, temperature tra i 25 e 33 gradi. Domani invece previste nubi sparsi, vento da ovest nord ovest, intensità 12 km all'ora, fino anche a raffiche di 22, temperatura tra i 24 e i 31 gradi.
1: Il meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da:
0: sognate una fuga nella natura?
3: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
0: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
3: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
4: I feel Slovenia.

0: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it. Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
1: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella

0: ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
1: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
2: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raible. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frigo, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
0: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio con il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'altro candidato, Giancarlo Abete. Malagò succede a Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Sentiamo la proclamazione e le prime parole del neo presidente.
3: Proclamo eletto il presidente federale Giovanni Malagò.
4: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
2: Prima di restare nel calcio con i mondiali ci occupiamo della nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Schwarzer, squalificato in carriera due volte per doping nel 2012 e 2016, stavolta non ha intenzione di affrontare un nuovo calvario giudiziario, pur proclamandosi innocente, ha sottolineato poco fa in conferenza stampa.
5: Io sono innocente. Io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
2: Schwarzer ha annunciato che chiederà comunque le controanalisi, a patto che venga esaminato un campione di urina del primo controllo in possesso del suo allenatore Sandro Donati. Siamo ai mondiali con la fase a gironi che tra la sera e la notte italiana propone altre quattro partite. Dopo la tripletta all'esordio, alle 19 Messi guida l'Argentina contro l'Austria, torna in campo anche la Francia di Mbappé alle 22 opposta all'Iraq. Stanotte Giordania-Algeria alle 5 del mattino, Norvegia-Senegal. Intanto Vincenzo Montella incassa la fiducia della Federcalcio turca. Questo non è un club, sosteniamo il nostro allenatore e non cambiamo, dice il presidente, che nonostante le due sconfitte in due partite costate l'eliminazione, conferma così il CT italiano che aveva riportato la Turchia ai mondiali dopo 24 anni d'assenza. Infine tennis, mentre scattano le qualificazioni maschili di Wimbledon, 11 gli azzurri impegnati oggi, si disputano gli ultimi tornei sull'erba che precedono lo slam londinese. Al primo turno dell'WTA 250 di Eastbourne, Elisabetta Cocciaretto opposta all'australiana Tomljanovic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Voglia d'estate? Di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
7: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
8: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio a tutti. Tempo determinato sulla nostra regione dalla presenza dell'anticiclone di origine tropicale che si espande su tutta l'Europa e anche sulla nostra regione. Mantiene tempo essenzialmente stabile la mattinata fino al primo pomeriggio, quando però poi tenderanno a svilupparsi dei rovesci, dei temporali di calore, soprattutto proprio per l'effetto del caldo, prima sui rilievi, quindi sulle Alpi e le Prealpi, ma poi con il flusso del nord questi temporali potrebbero, come è già accaduto nei giorni scorsi, interessare zone di pianura o anche della costa. Quindi il tempo nei prossimi giorni, da domani ma anche i giorni successivi, rimarrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con un po' più di variabilità appunto nel pomeriggio sulla fascia prealpina, dove cominceranno a svilupparsi temporali che poi potrebbero localmente interessare anche qualche zona di pianura e costa. Continuerà a fare caldo, questa sì rimane la costante, con temperature massime in pianura attorno ai 35 gradi, sulla costa attorno ai 32-33, temperature massime anche di notte decisamente alte, con valori attorno ai 23 gradi in pianura, attorno ai 25, forse anche 26 sulla costa. Buona giornata a tutti.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotate subito su Caorle Spiaggia. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warmbad a Warmbad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warmbad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su carententerme.com.
3: Nella splendida cornice di Villa Manin è ospitata l'affascinante e suggestiva mostra Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas, Klimt. L'esposizione offre l'opportunità di mettersi a tu per tu con Nuda Veritas, l'incredibile capolavoro di Gustav Klimt. L'opera arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theatermuseum di Vienna. Non perdere questa occasione. Fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Per tutte le info, villamanin.it.

0: Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
0: Torna l'appuntamento con la tradizione della vela a Grado. È il momento della 39esima edizione della veleggiata graisana. Niente stress da regata olimpica, ma la giusta dose di grinta e sana rivalità sportiva. Un evento dove la passione per la vela incontra il gusto della sfida, dalla linea di partenza fino all'arrivo. Tutti in acqua con le vele regolate al meglio. La partenza è fissata per le ore 13 di domenica 28 giugno. Che tu voglia spingere al massimo la tua barca per arrivare davanti agli amici o semplicemente goderti il percorso in flotta, l'importante è dare il massimo. Trova il tuo equipaggio, studia il vento e molla gli ormeggi. Tutte le informazioni e le iscrizioni sono online su graisana.it.
2: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: serata da Daniela Ubaldi. Spiragli positivi dal primo round in Svizzera dei colloqui Stati Uniti-Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, annuncia il tesoro americano. Intanto viene istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede i primi transiti di petroliere. Il vicepresidente Vance, a capo del drappello negoziale, rivendica come un successo USA che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. Occhi puntati ora sulle operazioni militari israeliane in Libano. Il premier Netanyahu ribadisce: restiamo in Libano il tempo necessario. Il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione. L'Iran non può dettare il futuro del Libano, puntualizza il presidente israeliano Herzog. Su questi punti fondamentali vi è pieno accordo tra Israele e Libano. Penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 le città oggi con il bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record che ha portato alcune regioni a modificare i programmi di grandi eventi o a chiudere scuole e uffici. Un colpo di calore forse è stato fatale a due bambini di 2 e 4 anni che sono stati trovati morti nel pomeriggio all'interno di un'auto parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, una trentina di chilometri da Avignone. Vani tentativi di rianimazione. Sembra che la madre non si fosse accorta che i due bambini, forse per gioco, erano in auto. E ora il nostro approfondimento sull'attività del Parlamento europeo.
1: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
2: L'Europa deve garantire un livello di difesa, oltre che militare, anche tecnologico, considerando l'impetuoso sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. Spiega che cosa si sta facendo in questo campo Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel gruppo del PPE e membro della Commissione Affari Economici e Monetari.
3: Io credo che l'Europa intanto stia investendo in questa legislatura molto su una sovranità tecnologica, che è anche una sovranità che riguarda la cybersicurezza, perché bisogna garantire un principio di difesa che non è soltanto militare, ma è una difesa tecnologica, è una difesa logistica, è una difesa che riguarda anche la competitività. E in questo senso ha fatto bene la Commissione a chiedere di poter scandagliare, monitorando, questi sistemi che potrebbero anche essere nei nostri confronti aggressivi. Noi dobbiamo procedere invece a realizzare un nostro sistema in un principio di sovranità tecnologica che difenda l'Europa e che la renda anche competitiva nei confronti dei player competitor internazionali.
2: In ambito monetario, l'autonomia dell'Unione Europea passa poi anche per l'euro digitale.
3: Credo che l'euro digitale rappresenti una delle più importanti innovazioni per dare all'Europa una sovranità monetaria reale, per essere indipendente rispetto ad altre piattaforme estere, per essere anche capace di poter interagire, di poter dare migliori servizi con maggiori vantaggi per i commercianti, per i consumatori, e avere anche nuove piattaforme per poter riuscire a interagire sotto un profilo finanziario laddove oggi non si riesce. Ecco, creare un cloud nostro significa avere la possibilità di fronteggiare situazioni prevedibili e situazioni imprevedibili.
2: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: In collaborazione con ADN Cronos.
4: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi, un investimento sul futuro, un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
5: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. talento naturale. Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
5: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
6: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Nella splendida cornice di Villa Manin è ospitata l'affascinante e suggestiva mostra Un capolavoro a Villa Manin. Nuda Veritas, Klimt. L'esposizione offre l'opportunità di mettersi a tu per tu con Nuda Veritas, l'incredibile capolavoro di Gustav Klimt. L'opera arriva per la prima volta in Italia grazie alla collaborazione con il Kunsthistorisches Museum e il Theatermuseum di Vienna. Non perdere questa occasione. Fino al 6 settembre a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, Udine. Per tutte le info, villamanin.it.
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di Radio.0.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
1: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
0: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
2: Voglia d'estate? Di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza: Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday, con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. lignanoholiday.com. E sei già al mare!
3: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
4: Sognate una fuga nella natura?
5: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
4: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
5: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
6: I feel Slovenia.

0: 1.0 FM.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico, chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale, in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei 2 bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
3: L'economia.
2: Il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio vara il decreto legge con disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, anche in materia contabile. Tra gli altri provvedimenti, il decreto legislativo di recepimento della direttiva dell'Unione Europea sulle emissioni industriali e sulle discariche di rifiuti. La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%, in particolare l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i 2 mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori, imprenditori dicendo vadano dove vogliono. Pronta la replica del leader CGIL che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%? Siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea insieme a quella francese in negativo. È tutto, a più tardi.
4: Nel cuore delle Dolomiti friulane c'è un luogo dove ogni angolo racconta la bellezza della natura. Tramonti di Sopra, circondato da vette maestose e paesaggi incontaminati, questo incantevole borgo è la meta ideale per chi cerca pace e avventura. Esplora i sentieri che si snodano tra boschi e montagne. Scopri le tradizioni secolari e i sapori genuini. Scopri Folkfest, il festival che porta le musiche e le culture del mondo nelle terre del Friuli Venezia Giulia. Domenica 28 giugno alle 17.30 all'area picnic, in concerto i Turquoise Trio con le loro suggestioni ottomane. Vivi Tramonti di Sopra. C'è davvero qualcosa per ogni vostro desiderio.
0: Benvenuti a Caorle, il gioiello della costa veneta, dove splende il sole su 15 km di spiagge dorate e sicure, perfette per famiglie, bambini e anche per i vostri amici a quattro zampe. Potrete scegliere tra la spiaggia di Levante o Ponente, sabbia fine, acque basse, campi da gioco, piattaforme galleggianti e tanto relax. E con la bandiera blu e la bandiera verde, qualità e sicurezza sono garantite. Ma affrettati, a Caorle gli ombrelloni vanno a ruba. Prenotati subito su caorlespiaggia.it. Facile, veloce. Caorle vi aspetta per un'estate indimenticabile.
3: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
0: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Tempo sempre dominato dall'anticiclone sull'Europa e quindi anche sulla nostra regione, che mantiene tutto sommato un tempo bello, soleggiato. Sulla costa il cielo rimarrà prevalentemente sereno per quasi tutta la giornata, anche oggi, anche domani e nei prossimi giorni. Rimane il lieve rischio di un po' di nuvolosità nel tardo pomeriggio sera o in parte della notte, quando rimane la possibilità di qualche temporale che, formandosi nelle zone più interne, possa poi, con i venti da nord, interessare anche qualche zona di costa, però non prima, direi, della serata o della tarda serata. Temperature massime che rimangono sulla costa attorno ai 31, 32, forse localmente 33 gradi, e naturalmente con temperature un po' più sopportabili sulle linee di costa per l'effetto del vento della bretta del mare, che ha una temperatura inferiore, invece il caldo si fa un po' più sentire invece sulle zone più interne della costa. È tutto, buona giornata.
1: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
3: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in cui sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza.

0: Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
0: Torna l'appuntamento con la tradizione della vela a Grado. È il momento della 39esima edizione della veleggiata graisana. Niente stress da regata olimpica, ma la giusta dose di grinta e sana rivalità sportiva. Un evento dove la passione per la vela incontra il gusto della sfida, dalla linea di partenza fino all'arrivo. Tutti in acqua con le vele regolate al meglio. La partenza è fissata per le ore 13 di domenica 28 giugno. Che tu voglia spingere al massimo la tua barca per arrivare davanti agli amici o semplicemente goderti il percorso in flotta, l'importante è dare il massimo. Trova il tuo equipaggio, studia il vento e molla gli ormeggi. Tutte le informazioni e le iscrizioni sono online su graisana.it.

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
3: Parlotti Moto è aperto per le tue revisioni. Non aspettare l'ultimo momento. Vieni in via Gatteri 12 a Trieste. Parlotti Moto, il centro revisioni autorizzato e officina riparazioni per veicoli a due ruote di tutte le marche.
4: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

0: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico, chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale, in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei 2 bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
1: L'economia.
0: Il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio vara il decreto legge con disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, anche in materia contabile. Tra gli altri provvedimenti, il decreto legislativo di recepimento della direttiva dell'Unione Europea sulle emissioni industriali e sulle discariche dei rifiuti. La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%, in particolare l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i 2 mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori, imprenditori dicendo vadano dove vogliono. Pronta la replica del leader CGIL che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%? Siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea insieme a quella francese in negativo. È tutto, a più tardi.
2: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, 2 campeggi e 2 villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
3: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.

0: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste, airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
1: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla Grotta Gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla Grotta Nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro, e d'Antro, fino alla Grotta Nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua.

0: diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio a tutti. Tempo determinato sulla nostra regione dalla presenza dell'anticiclone di origine tropicale che si espande su tutta l'Europa e anche sulla nostra regione. Mantiene il tempo essenzialmente stabile la mattinata fino al primo pomeriggio, quando però poi tenderanno a svilupparsi dei rovesci, dei temporali di calore, soprattutto proprio per l'effetto del caldo, prima sui rilievi, quindi sulle Alpi e le Prealpi, ma poi con il flusso del nord questi temporali potrebbero, come è già accaduto nei giorni scorsi, interessare zone di pianura o anche della costa. Quindi il tempo nei prossimi giorni, da domani ma anche i giorni successivi, rimarrà prevalentemente sereno, poco nuvoloso, con un po' più di variabilità appunto nel pomeriggio sulla fascia prealpina, dove cominceranno a svilupparsi temporali che poi potrebbero localmente interessare anche qualche zona di pianura e costa. Continuerà a fare caldo, questa sì, rimane la costante, con temperature massime in pianura attorno ai 35 gradi, sulla costa attorno ai 32-33, temperature massime anche di notte decisamente alte, con valori attorno ai 23 gradi in pianura, attorno ai 25, forse anche 26 sulla costa. Buona giornata a tutti.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

State ascoltando Verano Latino con Joe DJ.

0: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
1: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!
2: Nel cuore delle Dolomiti friulane c'è un luogo dove ogni angolo racconta la bellezza della natura. Tramonti di Sopra. Circondato da vette maestose e paesaggi incontaminati, questo incantevole borgo è la meta ideale per chi cerca pace e avventura. Esplora i sentieri che si snodano tra boschi e montagne. Scopri le tradizioni secolari e i sapori genuini. Scopri Folkfest, il festival che porta le musiche e le culture del mondo nelle terre del Friuli Venezia Giulia. Domenica 28 giugno alle 17.30 all'area picnic, in concerto i Turquoise Trio con le loro suggestioni ottomane. Vivi Tramonti di Sopra. C'è davvero qualcosa per ogni vostro desiderio.
3: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
4: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Prosecco,

0: ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza.

0: Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raible. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frigo, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.
1: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
2: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
1: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
2: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignano Holiday.com. E sei già al mare?

farmi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale.
1: Grandi notizie per la tua casa! Quest'anno, oltre al bonus 50%, puoi approfittare anche dei nuovi incentivi regionali per le ristrutturazioni. Sostituire i tuoi serramenti non è mai stato così vantaggioso.
2: Radici Serramenti è il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia, nella vendita e installazione diretta senza intermediari di serramenti in legno, legno alluminio e PVC, porte interne e portoncini blindati.
1: Venite a trovarci allo showroom Radici in via Malignano Gnani 3 a Premariacco, Udine, e nei punti esposizione di Martignacco e Tolmezzo, o contattate il commerciale di zona per fissare un appuntamento su radiciserramenti.it/commerciali.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Inizieremo dalla numero 10 proprio con l'ultima, la quarta nuova entrata della settimana.
1: Tempo 1 House Selection, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
2: Just in time. Radio Orologio.
3: Sono le 22 e 25 minuti.
4: Voglia d'estate, di sole, di mare, di relax e divertimento, di passeggiate in riva al mare e al tramonto, di una cena di pesce al porto o di shopping di qualità? Una sola risposta a 1001 modi di fare vacanza. Lignano Sabbia d'Oro. E se ti perdi tra offerte last minute, Lignano Holiday con 73 alberghi, oltre 2500 appartamenti, due campeggi e due villaggi turistici, troverà sicuramente la soluzione su misura per una vacanza indimenticabile. Lignanoholiday.com. E sei già al mare!
5: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua. Prodotti del territorio, specialità, freschezza e tanta convenienza.
6: Supermercati Bosco, con la spesa online, le consegne a domicilio e tanta simpatia.
5: A Trieste c'è Bosco, una famiglia come la tua.
7: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villac. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villac. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villac. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

nella versione original mix per F di F Italy, stabile numero 9 in Central Selection. Andiamo subito a congelare anche l'ottava posizione, rimane ferma lì come 7 giorni fa DJ PP, e sarebbe Giuseppe, credo, l'italiano.

altri sono sconosciuti proprio perché non è un genere commerciale. Central Selection è fatta di generi e suoni che nascono proprio da ricerche di emozioni e sensazioni del campo internazionale. Questo era DJ Pippi, Willy Graff, Anderson Points, Universal Language, numero 8 in Central Selection.

La Soulful House, un genere di musica dance nato a Chicago nella seconda metà degli anni Ottanta come sottogenere della musica house più lenta, melodica, e incorpora al suo interno anche influenze soul, jazz e funk. In genere le tracce Soulful House sono caratterizzate da tappeti di tastiere che danno un suono profondo simile a quelli usati nella chill out e nella lounge. Signori, è

0: ci butteremo, ci tufferemo nei primi 5 della classe. Inizieremo dalla numero 5, dunque in salita rispetto a 7 giorni fa, per Jordi Cabrera, Let's Try Again.
1: 101 House Selection, la classifica deep, soulful and classic house con Mr. Jake.
2: Amore, e adesso dove li mettiamo tutti questi mobili con la casa nuova ancora in consegna?
3: Facile! Chiamiamo Equip Traslochi, che ha la custodia mobili nella sede di Prosecco.

0: ristrutturazione o in attesa della nuova casa.
1: Equip Traslochi non è solo deposito, fa anche traslochi per privati e aziende, montaggio mobili, noleggio autoscale fino a 33 metri, carrelli saliscale, persino smaltimento.
0: Allora la soluzione è chiara, equiptraslochi.it. Da 40 anni traslochi in totale sicurezza, con sedi da Trieste fino a Vicenza. Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
3: Benvenuti all'hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
4: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
3: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
4: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare, la spiaggia è a pochi passi.
3: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
4: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.

0: Zia Giulia.
1: Radio Punto Zero vi presenta Sciroppo di Trap con Joe DJ.
2: Tu ce l'hai con me, io ce l'ho con me. Penso ancora senza rap.

Sciroppo di Trap con Joe DJ.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 23 e 16 minuti.
2: State ascoltando Sciroppo di Trap con Joe DJ.

Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!

Hai voglia di qualcosa di buono, ma buono davvero? Vieni a Tarvisio alla Locanda del Minatore, a Cave del Predil, proprio davanti alla miniera di Raibl. Trovi pizze fragranti, pinsa romana con farine antiche, panini con impasto pinsa e i piatti tipici friulani con il frigo, lo stinco e il mitico piatto della laveria. E per chiudere in dolcezza, tiramisù e tante coccole fatte in casa. E se vuoi, puoi anche fermarti a dormire. La Locanda del Minatore, Largo Mazzini 4, Tarvisio. Seguici su Facebook.